0: church.
1: Rebecca, how are you?
0: I'm fine.
1: Are you?
2: Any, come back. Oh, yeah. Garrett Morgan, Inje. Garrett Morgan. Lojo Keta La Osukewa. Odo 1914, yo. Lojo Keta La Osukewa. 1914. Ni Garrett Morgan. O sawari awaja de gas mask iti o shebo de o. Ni ba na long. O into na shela wuye. O na shen kaka. Kama fi shen atire. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni.